0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: A cada moment, en català.
3: Sei la conchiglia della patigia che prende il sole e prende l'onda.